0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Il meglio degli anni 70, 80 e 90. Radio Latina.
7: You know you drive me up a wall, the way you make good for a nasty chick.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: petto di pollo intero 7,90 € al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 € al chilo, fino al 31 maggio.
3: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
0: Sono le 6:01.
5: Le canzoni che ami degli anni

0: A cause des garçons, canzoncina dalla melodia trascinante cantata da questo duo femminile francese che si chiamava esattamente come la loro canzone.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a maggio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Ti aspettiamo da Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
7: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
8: Radio Latina.
9: 1986.

0: Con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo langurino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
6: Nelle concessionarie Ecoliri, di Latina, San Giorgio a Liri.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo ancora una volta sul Lazio. Infatti l'anticiclone di matrice subtropicale dominerà la scena meteorologica, garantendo non solo tempo stabile ed ampiamente soleggiato, ma anche con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Infatti il caldo sarà anomalo, con valori che localmente arriveranno a toccare i 31-32 gradi, dunque temperature massime tipiche del mese di luglio. La ventilazione a tratti si farà sentire sulle coste. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva certo mancare Tropicana, il più grande successo del gruppo italiano che fece ballare tutta l'Italia nel lontano 1983.
1: Radio Latina.

0: E questa era Tanita Tikaram, cantante inglese molto popolare sul finire degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la bellissima Twist in My Sobriety, successo del 1988.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sono le 7 e 2 minuti.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni Ottanta, Eyes Without Face di Billy Idol su Radio Latina, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: oggi il meglio della musica di ieri su Radio Latina, solo grandi successi del passato come questo del 1986 dei Huey Lewis and the News, era Stuck With You.
1: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Maya, Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Lunedì 25 maggio, una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Le elezioni comunali a Fondi alle 23 di ieri sera, a chiusura della prima giornata di seggio, aveva votato il 50,85% degli aventi diritto, in calo rispetto all'ultima tornata quando la percentuale a fine primo giorno era del 54,48. Urne aperte anche oggi fino alle 15 a Fondi per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Sono 5 i candidati alla carica di primo cittadino che si contendono la guida della città: Vincenzo Carnevale, Francesco Ciccone, Tonino De Parolis, Anna Rita del Sole e Salvatore Venditti. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. In caso nessun candidato superi il 50% dei voti validi, si tornerà alle urne per il ballottaggio l'8 ed il 9 giugno. La cronaca: è indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati il quarantenne indiano residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, arrestato dai carabinieri militari al momento della notifica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare con controllo elettronico. Hanno appreso che l'indagato non aveva la possibilità di avere un domicilio ad almeno un chilometro di distanza dall'abitazione della moglie. I fatti risalgono al 16 maggio, quando i carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo che, dopo una discussione familiare, aveva aggredito la moglie con pugni e schiaffi, provocandole delle lesioni. L'uomo era stato denunciato e allontanato dalla casa familiare, ora si trova in carcere a Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Roccagorga i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 3 uomini di 59, 35 e 32 anni, tutti già noti alle forze di polizia, sorpresi a bruciare rifiuti nel terreno vicino alla loro abitazione. I carabinieri hanno notato una colonna di fumo provenire dall'abitazione del 35enne. Sul posto hanno riscontrato la presenza dei 3 indagati, che con l'utilizzo di un escavatore avevano realizzato una buca di 4 metri all'interno della quale stavano dando alle fiamme rifiuti speciali non pericolosi, materiali ferroso e plastico. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, così come disposto dall'autorità giudiziaria. In mattinata si terrà il rito direttissimo. Ed una lieve scossa di terremoto è stata registrata ieri mattina nel territorio dei Monti Lepini. Il sisma di magnitudo 2.0 è avvenuto alle 8.41 con epicentro locale

0: avvertito. È tutto per questa edizione, l'informazione torna tra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Da Rocco, promo di primavera. Fino al 30 maggio, con 60 euro di spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione. Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
4: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
5: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Polpi piccoli, 11,90 euro al chilo. Preparato per risotto, gamberi e zucchine, 7,50 euro al chilo. Fino al 28 maggio.
9: A Latina, via Isonzo 221.
10: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
11: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
13: Ti aspettiamo da Eco Liri, nelle sedi di Latina, San Giorgio a Liri e Terracina.
14: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 3 km circa nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Faiti strada statale 7 via Appia e di Latina, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Fregene Nord e di Ceri in entrambe le direzioni in provincia di Roma, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Antrodoco in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Rieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni 80, era My All Piano di Diana Ross.
1: Radio Latina,

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Steve Martin con Disco Nights.
1: Radio Latina.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugan, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, ferma la condanna dell'Europa. E siamo alle elezioni amministrative, affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza alle Molinette. Sono in corso le indagini, la partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Buongiorno, ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave tra Borgo Piave e Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, via dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Montilepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione Eur e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montilepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lernia e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito e al prossimo aggiornamento.
9: Sono le 8:02.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: arrivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili, né la prova questa dei Roxy Music che ci ha riportato al 1982 era Modern Days.
1: Radio Latina.

0: UB40 insieme a Chrissy Hynde con la cover di I Got You Babe, il successo degli anni 60 di Sonny & Cher riproposto dalla band inglese nel 1985. Il meglio della musica del passato non stop lo puoi ascoltare qui su Radio Latina.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.com.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A maggio, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Ti aspettiamo da Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Lunedì 25 maggio, una buona giornata a tutti da Antonella Melito. La cronaca: è indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati il quarantenne indiano residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, arrestato dai carabinieri militari al momento della notifica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare con controllo elettronico. Hanno appreso che l'indagato non aveva la possibilità di avere un domicilio ad almeno un chilometro di distanza dall'abitazione della moglie. I fatti risalgono al 16 maggio, quando i carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo che, dopo una discussione familiare, aveva aggredito la moglie con pugni e schiaffi, provocandole delle lesioni. L'uomo era stato denunciato e allontanato dalla casa familiare. Ora si trova in carcere a Latina, disposizione dell'autorità giudiziaria. A Roccagorga i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini di 59, 35 e 32 anni, tutti già noti alle forze di polizia, sorpresi a bruciare rifiuti nel terreno vicino alla loro abitazione. I carabinieri hanno notato una colonna di fumo provenire dall'abitazione del 35enne. Sul posto hanno riscontrato la presenza dei tre indagati, che con l'utilizzo di un escavatore avevano realizzato una buca di 4 metri all'interno della quale stavano dando alle fiamme rifiuti speciali non pericolosi, materiale ferroso e plastico. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, così come disposto dall'autorità giudiziaria. In mattinata si terrà il rito direttissimo. Le elezioni comunali a Fondi alle 23 di ieri sera, a chiusura della prima giornata di seggio, aveva votato il 50,85% degli aventi diritto, in calo rispetto all'ultima tornata, quando la percentuale a fine primo giorno era del 54,5%. La 48. Urne aperte anche oggi fino alle 15 a Fondi per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Sono 5 i candidati alla carica di primo cittadino che si contendono la guida della città: Vincenzo Carnevale, Francesco Ciccone, Tonino De Parolis, Anna Rita Del Sole e Salvatore Venditti. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. In caso nessun candidato superi il 50% dei voti validi, si tornerà alle urne per il ballottaggio l'8 ed il 9 giugno. Gli appuntamenti: ieri è stato l'ultimo giorno del villaggio Coldiretti, colorato con magliette e cappellini gialli di centinaia di studenti delle scuole aderenti al progetto dei tesori pontini, che hanno riempito Piazza del Popolo di entusiasmo. 15 le scuole che si sono presentate in nastri di partenza dell'atto finale del progetto arrivato alla 7ª edizione che per il 2º anno si è svolto all'interno del villaggio Coldiretti. In totale 25 gli istituti che hanno aderito all'iniziativa per complessivi 4.200 album distribuiti in tutta la provincia. E chiudiamo con lo sport. La benacquista Assicurazioni Latina Basket chiude una stagione intensa, difficile ed emozionante, dove ha affrontato, superato ostacoli continui dentro e fuori dal campo, riuscendo però a costruire un percorso importante fatto di crescita, identità, appartenenza e risultati che restano importanti. La conclusione della serie playoff contro TAV Treviglio Brianza Basket lascia inevitabilmente amarezza per un sogno sfumato a gara 5, ma non può cancellare certo l'annata importante. La squadra nerazzurra ha chiuso la regular season al terzo posto del girone B di Serie B nazionale, a soli 2 punti dalla vetta, conquistando con pieno merito l'accesso diretto ai playoff promozione. Ed è tutto, gli approfondimenti come sempre su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana.
11: Tutti gli approfondimenti come sempre su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.it. Stefanogrossi.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
2: Nelle concessionarie Ecoliri di Latina, San Giorgio Alliri.
3: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Solo grandi hit come questa dei primi anni 80 della Kool & The Gang era Let's Go Dancing.
1: Radio Latina,

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Buongiorno dalla redazione. Slitta la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Per ora Hormuz resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, dice Trump, ma Teheran avverte. Se continua l'ostruzionismo americano, l'accordo può saltare. Ruby è ottimista, sull'accordo si può arrivare già oggi. Petrolio in calo. Intanto ho fermato un gruppo flottiglie in Libano con due italiani. Forse sono stati arrestati. Negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina, l'IDF si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Oltre 6 milioni di cittadini alle urne. Affluenza del 46,31% alle 23 di ieri. Scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie rivali. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti di Serie A. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che ha pareggiato nel derby dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. Per il Lariani è la prima volta in Champions League. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sono le 9:01.

0: e questa era Lolita Holloway dagli anni 80, l'abbiamo appena ascoltata con Love Sensation su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Vasco Rossi, immancabile con tutto il suo repertorio 70 ma soprattutto 80. Questa era Lunedì dal fortunato album del 1987, C'è chi dice no.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
3: Viva Zoomarin!
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a maggio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Ti aspettiamo da Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Ancora una buona giornata ad Antonella Melito. A Roccagorga i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini di 59, 35 e 32 anni, tutti già noti alle forze di polizia, sorpresi a bruciare rifiuti nel terreno vicino alla loro abitazione. I carabinieri hanno notato una colonna di fumo provenire dall'abitazione del 35enne. Sul posto hanno riscontrato la presenza dei tre indagati che con l'utilizzo di un escavatore avevano realizzato una buca di 4 metri all'interno della quale stavano dando alle fiamme rifiuti speciali non pericolosi, materiale ferroso e plastico. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, così come disposto dall'autorità giudiziaria. In mattinata si terrà il rito direttissimo. È indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati il 40enne indiano residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, arrestato dai carabinieri militari al momento della notifica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare con controllo elettronico. Hanno appreso che l'indagato non aveva la possibilità di avere un domicilio ad almeno un chilometro di distanza dall'abitazione della moglie. I fatti risalgono al 16 maggio, quando i carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo che, dopo una discussione familiare, aveva aggredito la moglie con pugni e schiaffi, provocandole delle lesioni. L'uomo era stato denunciato e allontanato dalla casa familiare. Ora si trova in carcere a Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'FP CGIL di Latina annuncia lo stato di agitazione per il personale educativo degli asili nido comunali e convoca un'assemblea con mobilitazione l'8 giugno 2026 in Piazza del Popolo davanti al comune, con possibile sospensione temporanea del servizio. Alla base della protesta c'è la disparità contrattuale tra le educatrici storiche inquadrate in un'area inferiore e le neoassunte collocate invece nell'area dei funzionari, pur svolgendo le stesse mansioni. Secondo il sindacato si tratta di una grave ingiustizia che penalizza il personale con maggiore esperienza. La FPCGL accusa inoltre l'amministrazione comunale di non aver rispettato gli impegni presi il 3 ottobre 2025, quando era stato promesso un tavolo tecnico entro dicembre per risolvere la situazione. Da allora, denunciano i sindacati, nessuna risposta è arrivata né alle richieste di confronto né ai tentativi di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro. Il segretario generale FPCGL Frosinone Latina Vittorio Simeone sottolinea l'urgenza di intervenire entro fine anno per non perdere le opportunità previste dal contratto nazionale per le progressioni verticali. Gli appuntamenti ieri è stato l'ultimo giorno del villaggio Coldiretti, colorato con magliette e cappellini gialli di centinaia di studenti delle scuole aderenti al progetto dei tesori pontini che hanno riempito Piazza del Popolo di entusiasmo. 15 le scuole che si sono presentate ai nastri di partenza dell'atto finale del progetto arrivato alla 7ª edizione che per il 2º anno si è svolto all'interno del villaggio Coldiretti. In totale 25 gli istituti che hanno aderito all'iniziativa per complessivi 4.200 album distribuiti in tutta la provincia. Ed è tutto, gli approfondimenti come sempre su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo ancora una volta sul Lazio. Infatti l'anticiclone di matrice subtropicale dominerà la scena meteorologica, garantendo non solo tempo stabile ed ampiamente soleggiato, ma anche con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Infatti il caldo sarà anomalo, con valori che localmente arriveranno a toccare i 31-32 gradi, dunque temperature massime tipiche del mese di luglio. La ventilazione a tratti si farà sentire sulle coste. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti da regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato i Modern Talking con Sherry Sherry Lady.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
3: Super offerte: petto di pollo intero 7,90 euro al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 euro al chilo, fino al 31 maggio.
2: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
4: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto, in via dei Piceni 10, alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10, alle spalle del Park Hotel.
2: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Polpi piccoli, 11,90 euro al chilo. Preparato per risotto, gamberi e zucchine, 7,50 euro al chilo. Fino al 28 maggio.
5: A Latina, via Isonzo 221.
6: Buongiorno dalla redazione Medio Oriente. Il quadro dell'intesa tra Stati Uniti e Iran è definito, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano, ma per sancire l'accordo, si specifica, manca ancora l'approvazione finale del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mujtaba Khamenei. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5, in via Alessandro Volta, a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era del 46,31%. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. Oggi verrà formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati nelle grotte dell'atollo di Vavu dal rescue team finlandese di Dan Europe. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il pilota italiano della Mercedes ha così allungato in classifica sul compagno di squadra Russell, che ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Sul podio con Kimi, Hamilton e Verstappen, secondo e terzo, quarta l'altra rossa di Leclerc. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sono le 10 e 3 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato gli Arcadia dal 1985 con Election Day.
1: Radio Latina,

0: I favolosi anni 80, rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina, grazie a canzoni come questa dei Blues Brothers. Era l'indimenticabile Everybody Needs Somebody to Love, successo del 1980.
1: Amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
4: Da Rocco, promo di primavera. Fino al 30 maggio, con 60 euro di spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione. Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
5: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesiterapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
6: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Le elezioni comunali a Fondi, in calo il voto. La prima giornata ieri si è chiusa con il 50,85% degli aventi diritto andati a votare, in calo rispetto all'ultima tornata, quando la percentuale a fine primo giorno era del 54,48%. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Sono 5 candidati alla carica di primo cittadino che si contendono la guida della città: Vincenzo Carnevale, Francesco Ciccone, Tonino De Paro, Anna Rita Del Sole e Salvatore Venditti. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. In caso nessun candidato superi il 50% più uno dei voti validi, si tornerà alle urne per il ballottaggio l'8 ed il 9 giugno. La pagina sindacale, la FPCGL di Latina, annuncia lo stato di agitazione per il personale educativo degli asili nido comunali e convoca un'assemblea con mobilitazione. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, in caso nessun candidato superi il 50% più uno dei voti validi, si tornerà alle urne per il ballottaggio l'8 ed il 9 giugno. La pagina sindacale, la FPCGL di Latina, annuncia lo stato di agitazione.

0: invece nell'area dei funzionari pur svolgendo le stesse mansioni. Secondo il sindacato si tratta di una grave ingiustizia che penalizza il personale con maggiore esperienza. La FPCGL accusa l'amministrazione comunale di non aver rispettato gli impegni presi il 3 ottobre 2025, quando era stato promesso un tavolo tecnico entro dicembre per risolvere la situazione. Da allora, denunciano i sindacati, nessuna risposta è arrivata né alle richieste di confronto né ai tentativi di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro. Si terrà domani alle 10.30 la cerimonia di avvio dei lavori di mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno-Terracina in località La Fiora. Alla cerimonia di avvio lavori saranno presenti tra gli altri il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, il sindaco del comune di Terracina Francesco Giannetti ed il presidente di ANAS Giuseppe Pecoraro. Ed aperto ufficialmente il collegamento stradale tra la via Flacca e via dei Frassini. L'intervento, atteso da tempo, segna una svolta positiva per la viabilità cittadina, mettendo in sicurezza un tratto stradale storicamente congestionato e purtroppo teatro negli ultimi anni di numerosi incidenti. La nuova rampa di accesso non solo snellirà il flusso veicolare in un punto nevralgico della città, ma garantirà standard di sicurezza decisamente più elevati sia per gli automobilisti che per i pedoni. L'opera è stata interamente finanziata dalla Regione Lazio ed eseguita tramite Astral SPA in virtù di una convenzione per la manutenzione e l'efficientamento delle sedi stradali comunali. Ed è tutto per il momento, gli approfondimenti come sempre sul nostro sito lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Maya, Maya, ma dove sei?
2: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
1: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
3: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Evviva Zoomarin!
6: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A maggio, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Ti aspettiamo da Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri.

0: questa era l'indimenticabile Sweet Dreams are Made of This, la canzone che ha dato la grande popolarità agli Eurythmics nel 1983, un grande classico senza tempo che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Da Rocco, promo di primavera. Fino al 30 maggio, con 60 euro di spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione. Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Sono le 11:02.

0: Abbiamo ritrovato anche Zucchero con Senza una donna dall'album Blues, grande successo del 1987. Questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio.
1: Radio Latina.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare ogni giorno su Radio Latina, a cui siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Roxette, band svedese che nel corso degli anni 80 ci ha regalato splendide canzoni come questa era Dangerous.
1: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tata Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tata Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 tesla.
4: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Ancora una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Torniamo a parlare del caso di cronaca dello scorso anno, quando Patrizia Maristella fu sbranata dai cani in un'abitazione al Piccarello. Ha riferito che non era in casa, aggiunto che stava dormendo da un'altra parte da diversi giorni. Si è svolto nei giorni scorsi l'interrogatorio dell'uomo accusato dell'omicidio colposo della 26enne di origine sudafricana sbranata a morte dai cani dell'ex fidanzato nell'abitazione di famiglia che si trova al Piccarello, all'ingresso della città di Latina. La tragedia si era consumata il 13 gennaio 2025. L'inchiesta, come riporta stamattina Latina Oggi, è ancora in corso per fare piena luce su quello che è accaduto in quei momenti. Luca Desideri in un'ora ha ricostruito i fatti ed ha aggiunto che la donna non aveva motivi per andare lì, spiegando che la relazione sentimentale si era conclusa da qualche tempo e che lui non l'aveva chiamata, ed ha ribadito che lui quella notte era da un'altra parte. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo e non idonea custodia dei cani. Le elezioni comunali a Fondi, in calo il voto. La prima giornata ieri si è chiusa con il 50,85% degli aventi diritto andati a votare, in calo rispetto all'ultima tornata, quando la percentuale a fine primo giorno era del 54,48%. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Sono 5 candidati alla carica di primo cittadino che si contendono la guida della città: Vincenzo Carnevale, Francesco Ciccone, Tonino De Parolis, Anna Rita Del Sole e Salvatore Venditti. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. In caso nessun candidato superi il 50% più uno dei voti validi, si tornerà alle urne per il ballottaggio l'8 ed il 9 giugno. La pagina sindacale, l'FPCGL di Latina, annuncia lo stato di agitazione per il personale educativo degli asili nido comunali e convoca un'assemblea con mobilitazione l'8 giugno 2026 in Piazza del Popolo davanti al comune, con possibile sospensione temporanea del servizio. Alla base della protesta c'è la disparità contrattuale tra le educatrici storiche, inquadrate in un'area inferiore, le neoassunte, collocate invece nell'area dei funzionari, pur svolgendo le stesse mansioni. Secondo il sindacato, si tratta di una grave ingiustizia che penalizza il personale con maggiore esperienza. La FPCGL accusa l'amministrazione comunale di non aver rispettato gli impegni presi il 3 ottobre 2025, quando era stato promesso un tavolo tecnico entro dicembre per risolvere la situazione. Da allora, denunciano i sindacati, nessuna risposta risposta è arrivata né alle richieste di confronto né ai tentativi di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro. Si terrà domani alle 10.30 la cerimonia di avvio dei lavori di mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno-Terracina in località La Fiora. Alla cerimonia di avvio lavori saranno presenti tra gli altri il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, il sindaco del comune di Terracina Francesco Giannetti ed il presidente di ANAS Giuseppe Pecoraro. Ed è tutto per il momento, gli approfondimenti come sempre sul nostro sito lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina.
11: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo ancora una volta sul Lazio. Infatti l'anticiclone di matrice subtropicale dominerà la scena meteorologica, garantendo non solo tempo stabile ed ampiamente soleggiato, ma anche con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Infatti il caldo sarà anomalo, con valori che localmente arriveranno a toccare i 31-32 gradi, dunque temperature massime tipiche del mese di luglio. La ventilazione a tratti si farà sentire sulle coste. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina, dove suonano le più grandi hit in rotazione non stop, come questa degli Spandau Ballet, era I'll Fly For You.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Da Rocco, promo di primavera. Fino al 30 maggio, con 60 euro di spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione. Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
3: Mamma, io mi annoio.
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina.
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Sono le 12 in punto.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare. Dal 1987 abbiamo ascoltato gli Aerosmith con il loro grande successo Ragdoll.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
4: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC. Un tratto, 90 euro. Due tratti, 160 euro. Tre tratti, 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92. In via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
5: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto, in via dei Piceni 10, alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10, alle spalle del Park Hotel.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
8: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Ancora una buona giornata ad Antonella Melito. Si è svolto nei giorni scorsi l'interrogatorio dell'uomo accusato dell'omicidio colposo della 26enne di origine sudafricana sbranata a morte dai cani dell'ex fidanzato nell'abitazione di famiglia che si trova al Piccarello all'ingresso della città di Latina. La tragedia si era consumata il 13 gennaio 2025. L'inchiesta, come riporta stamattina Latina Oggi, è ancora in corso per fare piena luce su quello che è accaduto in quei momenti. Luca Desideri in un'ora ha ricostruito i fatti ed ha aggiunto che la donna non aveva motivi per andare lì, spiegando che la relazione sentimentale si era conclusa da qualche tempo e che lui non l'aveva chiamata, ed ha ribadito che lui quella notte era da un'altra parte. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo e non idonea custodia dei cani. La pagina sindacale, l'FPCGL di Latina, annuncia lo stato di agitazione per il personale educativo degli asili nido comunali e convoca un'assemblea con mobilitazione l'8 giugno 2026 in Piazza del Popolo davanti al comune, con possibile sospensione temporanea del servizio. Alla base della protesta c'è la disparità contrattuale tra le educatrici storiche inquadrate in un'area inferiore, le neoassunte collocate invece nell'area dei funzionari pur svolgendo le stesse mansioni. Secondo il sindacato si tratta di una grave ingiustizia che penalizza il personale con maggiore esperienza. La FPCGL accusa l'amministrazione comunale di non aver rispettato gli impegni presi il 3 ottobre 2025, quando era stato promesso un tavolo tecnico entro dicembre per risolvere la situazione. Da allora, denunciano i sindacati, nessuna risposta è arrivata né alle richieste di confronto né ai tentativi di conciliazione presso l'ispettorato del lavoro. Gli appuntamenti, grande partecipazione ed entusiasmo per il Festival Appia Regina Viarum, Appia Antica, promosso dalla Regione Lazio e dall'assessore al turismo, ambiente e sport Elena Palazzo, dedicato alla valorizzazione della via Appia Antica come straordinario patrimonio storico, culturale e identitario. La tappa di Minturno ha unito cammini, archeologia, cultura e spettacolo, coinvolgendo cittadini, visitatori e appassionati lungo un percorso immersivo tra storia e tradizioni del territorio. Grande partecipazione anche per le visite guidate nel centro storico di Minturno. Il festival si concluderà oggi con la tappa finale di ITRI. La giornata sarà dedicata ai giovani e dalle scuole, con visite didattiche lungo l'Appia Antica riservate agli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di ITRI, curate dall'Ente Parco dei Monti Aurunci. Lo sport, ottima riuscita per la 16ª edizione della Maratonina Azzurra, nuova tappa del grande slam WISP Natalino Nocera, andata in scena il 24 maggio con partenza ed arrivo nella sede di Borgopiave della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'assistenza al volo. Proprio la Forza Azzurra è stata protagonista con una serie di servizi allestiti per l'accoglienza degli atleti e con svariate proposte per i visitatori. L'open day programmato per tutta la giornata ha permesso a tante famiglie e tanti bambini di ammirare la mostra statica dei sistemi tecnologici in uso alla brigata, ma anche di svolgere attività sportive con i tecnici della Latina Basket, di gustare prelibatezze a chilometro zero nello stand di Confagricoltura Latina e di informarsi sulle campagne di prevenzione promosse dalle volontarie della Lilt Latina. Ed è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.it. stefanogrossi.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Maya, Maya, ma dove sei?
2: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
1: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terrici e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
3: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
4: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
5: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
6: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Pontina chilometro 83.
6: degregoris.com.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a maggio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Ti aspettiamo da Eco Liri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Gli anni Ottanta sono stati un decennio favoloso, ricco di successi, degnamente rappresentati dalla celeberrima Don't You Forget About Me dei Simple Minds, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Migliori successi degli anni Ottanta li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Erano gli Imagination dal 1982 con Music and Lights.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Polpi piccoli, 11,90 euro al chilo. Preparato per risotto, gamberi e zucchine, 7,50 euro al chilo. Fino al 28 maggio.
2: A Latina, via Isonzo 221.
4: Sono le 12 e 59 minuti.

0: Abbiamo appena riassaporato un bel ricordo dell'anno 1987, anno del grande successo cinematografico del film Dirty Dancing e del brano della relativa colonna sonora Had the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, appena ascoltato su Radio Latina, dove ogni giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

Era Brian Ferry con Slave to Love, anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali più belli, ricordi ed emozioni si intrecciano tra loro, tutto merito della musica, una bella esperienza che potete vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
3: Un saluto dalla redazione. Sarebbero stati arrestati e trasferiti a Bengasi come immigrati clandestini i due italiani che facevano parte del gruppo di terra della Global Sumud Flottiglia fermato dalle autorità libiche a Sirte. I due sono stati accusati di ingresso illegale nel paese e trasferiti nella città costiera, dove dovrebbero essere processati per direttissima ed espulsi. Trattative ad oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo ad una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Elezioni amministrative, ancora qualche ora per recarsi alle urne. Si vota fino alle 15 in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. L'OMS ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo bundibugio, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%, oltre 200 i morti. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti in campo: Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. La toscana sfida Jastremska e il romano Fucsovic. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Domani tocca Sinner per l'Alto Atesino e inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. È tutto. A più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina.
4: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Radio Latina, potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: petto di pollo intero 7,90 € al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 € al chilo, fino al 31 maggio.
3: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
7: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
8: Ti aspettiamo da Eco Liri, nelle sedi di Latina, San Giorgio a Liri e Terracina.
9: Un saluto agli amici di Radio Latina da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
10: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sul Lazio. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista, anticiclone infatti ben saldo a garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, solo qualche innocua nuvola di passaggio sui settori interni. Temperature massime che potranno andare anche oltre i 30 gradi con caldo infatti intenso, i venti saranno deboli o del tutto assenti, con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con questi successi intramontabili. Non poteva mancare lui, Vasco Rossi, con i suoi brani storici, come questo era Splendida giornata.
1: Radio Latina.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito, aria di casa nuova. degregoris.com.
2: Maya, Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center, via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it. L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
7: Sono le 13:59.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: degli Wham, duo musicale britannico composto da George Michael e Andrew Ridgeley. Nonostante la breve durata dall'82 all'86, il loro sodalizio viene ricordato come uno dei fenomeni musicali di quel decennio di maggior successo. Li abbiamo ascoltati qui su Radio Latina con la loro super hit del 1984, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
2: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A maggio, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Ti aspettiamo da Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio. Giorgio Aliri.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. L'accordo con l'Iran sarà grandioso, non ci sarà, dice Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce: non cederemo alle richieste eccessive degli Stati Uniti. Arriva la prima enciclica di Papa Leone XIV. Con Magnifica Humanitas il pontefice chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e promuovere la dignità. Il messaggio è chiaro, rimaniamo umani. Netto il monito contro l'uso di armi legate all'IA, perché non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Emessi 11 DASPO, feriti 6 agenti e un tifoso che resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette, in prognosi riservata. Da quanto si apprende, il paziente è stabile dopo l'operazione alla testa subita ieri sera. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 15 in quasi 750 comuni. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi. Tennis: Jasmine Paolini ritrova il sorriso a Parigi. L'azzurra vince al debutto al Roland Garros contro l'Ucraina Jastremska con i parziali di 7-5-6-3 e vola al secondo turno. In campo Berrettini contro Fucsovic. Nel pomeriggio derby azzurro Cobolli-Pellegrino. Domani sera, non prima delle 20:15, il debutto di Yannick Sinner contro la wildcard francese Tabor. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
10: Nelle concessionarie Ecoliri di Latina, San Giorgio a Liri.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Me le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, naturalmente qui su Radio Latina. Era Joan Armatrading con l'indimenticabile Drop the Pilot.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi indimenticabili come questo dei Quad Flash, Hard in My Heart, che scalò l'hit parade in Italia nel 1982.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Sono le 14:58.

Questi erano gli Alphaville con il loro successo del 1984, Sounds Like a Melody. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi.

0: Tina Turner, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Latina con la splendida The Best, la canzone di punta del bellissimo album Foreign Affair pubblicato nel 1989. I grandi classici senza tempo continuano su Radio Latina.
1: Da Rocco, promo di primavera! Fino al 30 maggio, con 60 euro di spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione! Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito Impianti StefanoGrossi.it.
4: Maya, Maya, ma dove sei?
5: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
6: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17.200 a Sabaudia.
4: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
7: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
8: Super offerte, petto di pollo intero 7,90 euro al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 euro al chilo, fino al 31 maggio.
7: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta De Falco. Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Anzio e Nettuno contro un'organizzazione specializzata nelle truffe online nel settore turistico. 17 gli indagati per associazione a delinquere, truffa, utilizzo di carte di credito clonate e autoriciclaggio. 3 le persone finite in carcere, 2 ai domiciliari. Secondo le indagini, tra il 2022 e il 2025 il gruppo avrebbe realizzato oltre 1.600 truffe per circa 570.000 euro, pubblicizzando online false case e vacanza e strutture ricettive inesistenti. Le vittime pagavano tramite bonifici, ricariche o carte di credito. Gli investigatori hanno inoltre accertato l'utilizzo di POS collegati a strutture fantasma e il successivo riciclaggio del denaro attraverso prestanome e conti correnti utilizzati per acquistare beni di lusso. A San Felice Circeo la polizia locale ha sequestrato un distributore automatico di bevande alcoliche privo del sistema di controllo dell'età previsto dalla legge. Il provvedimento è stato adottato dopo il mancato rispetto di una diffida notificata al titolare di un esercizio commerciale il 19 maggio scorso. Secondo gli accertamenti degli agenti, le bevande alcoliche potevano essere acquistate senza verifica automatica dell'identità e dell'età dell'acquirente. La documentazione è stata trasmessa all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza. La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi attuati da Arsial puntano a migliorare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole e produttive. Presentate 32 domande dai comuni del Lazio, i primi 10 enti sono stati ammessi a finanziamento. Visto l'elevato interesse, la Regione ha programmato ulteriori risorse, 1,8 milioni di euro per quest'anno, 400.000 euro per il 2027 e altri 400.000 per il 2028. A Latina il Comune lavora una soluzione condivisa per il futuro della Casa del Combattente di Piazza San Marco. Questa mattina il sindaco Celentano, insieme all'assessore all'urbanistica Annalisa Muzio e al presidente della Fondazione Latina 2032 Vincenzo Zaccheo, ha incontrato le associazioni combattentistiche d'arma del territorio. Al centro del confronto la situazione dello storico edificio dopo l'uscita dell'Associazione Nazionale Bersaglieri dovuta ai costi di manutenzione della struttura. L'amministrazione ha ribadito la volontà di trovare una soluzione concreta per salvaguardare un luogo simbolico della memoria cittadina. Tra le ipotesi, quella del federalismo culturale, che potrebbe consentire il trasferimento gratuito dell'immobile al patrimonio comunale per avviarne la riqualificazione. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio. Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a maggio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Ti aspettiamo da Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
3: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Radio Latina.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force is gone.

0: Dal 1985 abbiamo ritrovato Sting con Love is the Seventh Wave, canzone inserita nell'album The Dream of the Blue Turtles, il suo primo disco da solista dopo la prolifica carriera con i Police.
1: Radio Latina,

0: su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo di Black, era Wonderful Life.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
4: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
3: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
3: DeGregoris.com. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Polpi piccoli, 11,90 euro al chilo. Preparato per risotto, gamberi e zucchine, 7,50 euro al chilo. Fino al 28 maggio.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
10: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
11: Sono le 16:02.
12: Le canzoni che ami degli anni.

Se volete rinfrescarvi la memoria, siete capitati sulla radio giusta. Questi erano gli Spandau Ballet dal 1986 con Be Free With Your Love. Radio Latina.

0: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
1: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
2: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.

0: yeah. Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no.
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A maggio, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Ti aspettiamo da Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Non si ferma all'alto dei carabinieri e durante la fuga rischia di investire un militare. È arrestato ad aprile un uomo di 30 anni, cittadino marocchino, residente a Velletri, già noto alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri durante un controllo stradale dei carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe ignorato l'ordine di fermarsi, dandosi alla fuga con una guida pericolosa. Dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato bloccato nei pressi di un distributore di carburante, anche con il supporto di una pattuglia del commissariato di polizia. Il trentenne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, trasferito nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida al Tribunale di Latina. Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Anzio e Nettuno contro un'organizzazione specializzata nelle truffe online nel settore turistico. 17 gli indagati per associazione a delinquere, truffa, utilizzo di carte di credito clonate e autoriciclaggio. 3 le persone finite in carcere, 2 ai domiciliari. Secondo le indagini, tra il 2022 e il 2025 il gruppo avrebbe realizzato oltre 1.600 truffe per circa 570.000 euro, pubblicizzando online false case vacanza e strutture ricettive inesistenti. Le vittime pagavano tramite bonifici, ricariche o carte di credito. Gli investigatori hanno inoltre accertato l'utilizzo di POS collegati a strutture fantasma e il successivo riciclaggio del denaro attraverso prestanome e conti correnti utilizzati per acquistare beni di lusso. 3 milioni di euro per la riqualificazione dei 10 centri anziani del comune di Latina. Ha presentato oggi il cronoprogramma degli interventi nel corso di un incontro tra amministrazione comunale e rappresentanti delle strutture cittadine. I lavori saranno finanziati con fondi FESR 2021-2027. A fine giugno partiranno le progettazioni, mentre in autunno verranno pubblicati i bandi per l'assegnazione degli interventi. L'obiettivo è ripristinare l'agibilità, mettere in sicurezza e ammodernare i centri anziani presenti sul territorio comunale. Secondo il vice sindaco Carnevale, si tratta di strutture fondamentali per la socialità e il benessere della terza età. Soddisfazione anche da parte dell'assessore ai servizi sociali Maurizio Galardo, che ha parlato di un percorso concreto per garantire spazi più sicuri e funzionali agli anziani. La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi attuati da Arsial puntano a migliorare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole e produttive. Presentate 32 domande dai comuni del Lazio, i primi 10 enti sono stati ammessi a finanziamento. Visto l'elevato interesse, la Regione ha programmato ulteriori risorse, 1,8 milioni di euro per quest'anno, 400 mila euro per il 2027 e altri 400.000 per il 2028. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Motoguzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel.
5: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio La Pira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
6: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band inglese Tall Talk. Questa era la loro hit del 1985, la splendida Life's What You Make It.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Sono le 17:01.

0: altri successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, Never Too Much, successo del 1981 di Luther Vandross.
1: Radio Latina,

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Da Rocco, promo di primavera. Fino al 30 maggio, con 60 euro di spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione. Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
1: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Viva Zoomarin!
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Polpi piccoli, 11,90 euro al chilo. Preparato per risotto, gamberi e zucchine, 7,50 euro al chilo. Fino al 28 maggio.
7: A Latina, via Isonzo 221.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
10: Ti aspettiamo da Ecoliri, nelle sedi di Latina, San Giorgio a Liri e Terracina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Tentato furto nella notte ad Aprilia lungo la Pontina, i carabinieri hanno arrestato tre persone accusate di furto aggravato all'interno di un'attività commerciale. Secondo quanto ricostruito, i tre si sarebbero introdotti nell'area dopo aver danneggiato una rete metallica e avrebbero portato via una gettoniera da un distributore automatico con oltre 100 euro. L'intervento è scattato dopo una segnalazione al 112. I militari hanno fermato i sospettati mentre tentavano di allontanarsi. Sequestrati anche denaro e monete e arnesi da scasso. Due arrestati sono stati portati nelle camere di sicurezza, mentre un terzo è finito ai domiciliari. Oggi la convalida davanti al tribunale di Latina. Non si ferma all'alto dei carabinieri e durante la fuga rischia di investire un militare. Arrestato ad Aprilia un uomo di 30 anni, cittadino marocchino residente a Velletri e già noto alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri durante un controllo stradale dei carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe ignorato l'ordine di fermarsi, dandosi alla fuga con una guida pericolosa. Dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato bloccato nei pressi di un distributore di carburante, anche con il supporto di una pattuglia del commissariato di polizia. Il trentenne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, trasferito nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida al tribunale di Latina. 3 milioni di euro per la riqualificazione dei 10 centri anziani del comune di Latina. Ha presentato oggi il cronoprogramma degli interventi nel corso di un incontro tra amministrazione comunale e rappresentanti delle strutture cittadine. I lavori saranno finanziati con fondi FESR 2021-2027. A fine giugno partiranno le progettazioni, mentre in autunno verranno pubblicati i bandi per l'assegnazione degli interventi. L'obiettivo è ripristinare l'agibilità, mettere in sicurezza e ammodernare i centri anziani presenti sul territorio comunale. Secondo il vice sindaco Carlo carnevale. Si tratta di strutture fondamentali per la socialità e il benessere della terza età. Soddisfazione anche da parte dell'assessore ai servizi sociali Maurizio Galardo, che ha parlato di un percorso concreto per garantire spazi più sicuri e funzionali agli anziani. Una notte speciale tra stelle, cinema e attività educative per gli alunni della primaria di Borgo Bainsizza dell'Istituto Comprensivo Vito Fabiano. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte hanno partecipato al progetto Una notte a scuola, magia, stelle e scoperte, promosso dai docenti del plesso. Dopo la cena insieme, i bambini hanno preso parte a una lezione di astronomia nel giardino della scuola guidata dal meteorologo Enav Alessio di Roma, osservando la luna e il cielo attraverso un telescopio. Nel corso della serata, spazio anche alla Protezione Civile, che ha parlato ai ragazzi di prevenzione, solidarietà e soccorso. L'iniziativa si è conclusa con la proiezione del film Il pianeta del tesoro e con il rientro a casa dei piccoli partecipanti la mattina successiva. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
15: E ora, 4 dischi 70 80 90.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geavood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geavood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geavood.com.

0: L'originale è solo Geavut.
1: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tata Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tata Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina.
3: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e sgombri da nuvole. Per la giornata di martedì permane un campo anticiclonico sulla regione. Prevarrà infatti il sole, il cielo sarà sereno e terso in mattinata, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno oltre la media del periodo e tipiche del mese di luglio. Localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: I migliori successi degli anni Ottanta li puoi ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questa era la famosa Walk of Life, canzone che abbiamo ripescato da Brothers in Arms, il quinto album dei Dire Straits, che viene ricordato come uno dei maggiori successi del 1985.
1: Radio Latina.

0: Un altro bel successo degli anni 80 era Bonnie Tyler con la cover di Have You Ever Seen the Rain, grande classico degli anni 70 dei Creedence Clearwater Revival, che la cantante riportò in auge nel 1983. Su Radio Latina i ricordi non finiscono mai, in arrivo altri successi dimenticabili.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito Impianti stefanogrossi.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Giuliano di Roma nei due sensi di marcia, attivo senso unico alternato, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si sta in coda per l'intenso traffico a Techiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, direzione Alatri. Percorrendo la strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta nei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nelle due direzioni. In provincia di Latina, percorrendo la statale Appia, si sta in coda per l'intenso traffico nel territorio di Tor Tre Ponti, tra via Epitafio e via Tor di Tre Ponti, nei due sensi di marcia. Sulla statale Pontina, traffico rallentato altezza Aprilia, direzione Latina, con ripercussioni alla viabilità locale di via Nettunense. Rimanendo sulla via Pontina, si rallenta altezza Borgo Isonzo, direzione Latina. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: 18 e un minuto.
8: Le canzoni che ami degli anni

meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Antonello Venditti. Abbiamo ascoltato Ci vorrebbe un amico dall'album Cuore, e che viene ricordato come uno dei dischi italiani di maggior successo del 1984. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: State ascoltando Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24 un successo dopo l'altro. Questi erano gli Opus con il loro più grande successo, Life is Life, un super classico degli anni 80.
1: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tata Moto, in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tata Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. .com.
5: Maya, Maya, ma dove sei?
6: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
3: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
5: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buonasera, di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Le elezioni amministrative a fondi in primo piano, chiuse le operazioni di voto, oggi in attesa dei risultati, il dato da analizzare è quello dell'affluenza. Come era accaduto anche ieri, si è confermata anche oggi in calo. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, a fondi ha votato infatti il 68,96% degli elettori aventi diritto, mentre nella scorsa tornata elettorale si era recato alle urne il 72,86%, un dato che è comunque superiore rispetto alla media nazionale e regionale. In tutto il paese ha votato infatti circa il 60% degli aventi diritto, mentre nel Lazio si è recato alle urne poco meno del 65%. A fondi i candidati sindaco sono 5: Tonino De Parolis per Lega e il Giardino degli Aranci, Anna Rita Del Sole per Fratelli d'Italia e Oltre, Vincenzo Carnevale sostenuto da Sviluppo Fondano, Fondi Azzurra, Io Sì, Forza Italia e Noi per Fondi, Salvatore Venditti per Fondi Progressista e Movimento 5 Stelle e Francesco Ciccone sostenuto da Fondi Vera e Città Sicura. Tentato furto nella notte ad Aprilia lungo la Pontina, i carabinieri hanno arrestato 3 persone accusate di furto aggravato all'interno di un'attività commerciale. Secondo quanto ricostruito, i 3 si sarebbero introdotti nell'area dopo aver danneggiato una rete metallica e avrebbero portato via una gettoniera da un distributore automatico con oltre 100 euro. L'intervento è scattato dopo una segnalazione al 112. I militari hanno fermato i sospettati mentre tentavano di allontanarsi. Sequestrati anche denaro e monete e arnesi da scasso, 2 arrestati sono stati portati nelle camere di sicurezza, mentre un terzo è finito ai domiciliari. Oggi la convalida davanti al Tribunale di Latina. Venerdì 29 maggio, nell'ambito di uno sciopero generale, si fermano anche i trasporti con possibili disagi anche in provincia di Latina. Sono a rischio le corse dei bus Cotral, che si fermano dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio, mantenendo le fasce di garanzia dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Anche il trasporto ferroviario si ferma per lo sciopero generale da parte del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Dalle 21 del 28 maggio alle 21 del giorno successivo i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali. Grande partecipazione a Latina per l'ultima giornata del villaggio Coldiretti, dedicata al progetto Tesori Pontini. Ieri in Piazza del Popolo centinaia di studenti hanno preso parte a una giornata tra cultura, tradizioni e prodotti tipici del territorio, coinvolti 25 istituti scolastici della provincia con attività dedicate alla conoscenza della storia pontina, dei comuni del territorio e delle eccellenze enogastronomiche locali. Momento centrale, il contest tra le scuole con domande su storia, cultura e tradizioni della provincia, oltre a una gara gastronomica dedicata ai piatti tipici pontini. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni finali. Per il secondo anno consecutivo ha vinto l'Istituto Comprensivo Rocca Gorga Maenza. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
12: Radio Latina.
13: ...1984.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 3 km circa nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Faiti strada statale 7 via Appia e di Latina, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Fregene Nord e di Ceri in entrambe le direzioni in provincia di Roma, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Antrodoco in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Rieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, un decennio degnamente rappresentato dai Queen con Friends Will Be Friends.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
7: Sono le 19:03.

0: la carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione. Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
2: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Fase di spoglio in corso a Fondi, dove il candidato sindaco Vincenzo Carnevale si conferma in netto vantaggio nelle prime sezioni scrutinate. Secondo i dati parziali, Carnevale si attesta al 56% delle preferenze, seguito dal candidato Del Sole al 16%, mentre le altre liste risultano al momento distanziate con percentuali inferiori e in aggiornamento. Lo spoglio prosegue seggio per seggio e la situazione resta in evoluzione, con le prossime ore decisive per delineare il quadro definitivo. La provincia di Latina resta nelle ultime posizioni della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età. Nel report presentato al Festival dell'Economia di Trento, Latina si piazza al 97° posto per la qualità della vita dei bambini, al 95° per i giovani e al 98° per gli anziani. Tra i dati più critici emergono la carenza di mense scolastiche, la scarsa offerta culturale e di eventi per i giovani e il numero ridotto di servizi dedicati agli anziani. A pesare soprattutto la mancanza di opportunità lavorative per i giovani, i servizi insufficienti e un sistema di trasporti e infrastrutture considerato inadeguato. Nuovi ministri istituiti nella diocesi di Latina. Durante la veglia di Pentecoste celebrata nella cattedrale di San Marco, il vescovo Mariano Crociata ha benedetto 20 tra uomini e donne che svolgeranno il servizio come lettori, accoliti e catechisti nelle parrocchie del territorio. I nuovi ministri hanno completato un percorso formativo biennale e saranno impegnati nella proclamazione della parola di Dio, nel servizio liturgico e nella formazione cristiana dei fedeli. Nel corso della celebrazione, il vescovo Crociata ha richiamato l'importanza di vivere il ministero con umiltà e spirito di servizio. Si è concluso a Itri il Festival Regina Viarum Appia Antica, promosso dalla Regione Lazio per valorizzare la Via Appia come patrimonio storico e culturale del territorio. L'ultima giornata ha coinvolto soprattutto gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Itri, protagonisti di una visita didattica lungo il tracciato dell'Appia Antica e di laboratori dedicati alle tradizioni locali. Al Palazzo Comunale si è poi svolto l'incontro finale con la partecipazione dell'assessore regionale Elena Palazzo e del sindaco di Itri Andrea Di Biase. Nel corso della giornata spazio anche agli elaborati artistici realizzati dagli studenti sul tema della Regina Viarum e della valorizzazione del territorio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Da Rocco, promo di primavera. Fino al 30 maggio, con 60 euro di spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione. Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
4: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
5: Super offerte: petto di pollo intero 7,90 euro al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 euro al chilo, fino al 31 maggio.
4: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo e agli amici di Radio Latina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e sgombri da nuvole. Per la giornata di martedì permane un campo anticiclonico sulla regione. Prevarrà infatti il sole, il cielo sarà sereno e terso in mattinata, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno oltre la media del periodo e tipiche del mese di luglio. Localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Stars di Stars on 45. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Ciao, ciao, ciao.

0: materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a maggio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Ti aspettiamo da Ecoliri, nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri.
11: Sono le 20 e un minuto.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato un grande classico degli anni 80 firmato Phil Collins, era You Can't Hurry Love, il cover del 1982 del grande successo delle Supremes degli anni 60. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione!

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
6: Nelle concessionarie Ecoliri, di Latina, San Giorgio Alliri.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. La provincia di Latina resta nelle ultime posizioni della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età. Nel report presentato al Festival dell'Economia di Trento, Latina si piazza al 97° posto per la qualità della vita dei bambini, al 95° per i giovani e al 98° per gli anziani. Tra i dati più critici emergono la carenza di mense scolastiche, la scarsa offerta culturale e di eventi per i giovani e il numero ridotto di servizi dedicati agli anziani. A pesare soprattutto la mancanza di opportunità lavorative per i giovani, servizi insufficienti e un sistema di trasporti e infrastrutture considerato inadeguato. Non si ferma all'alto dei carabinieri e durante la fuga rischia di investire un militare. Arrestato ad aprile un uomo di 30 anni, cittadino marocchino residente a Velletri, già noto alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri durante un controllo stradale dei carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe ignorato l'ordine di fermarsi, dandosi alla fuga con una guida pericolosa. Dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato bloccato nei pressi di un distributore di carburante, anche con il supporto di una pattuglia del commissariato di polizia. Il trentenne è stato arrestato con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale, trasferito nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida al Tribunale di Latina. Firmato a Sermoneta il protocollo di intesa tra il Comune e la Fondazione Roffredo Caetani per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e turistico della città. L'accordo, sottoscritto dal sindaco Giuseppina Giovannoli e dal presidente della Fondazione Massimo Amodio, punta a sviluppare iniziative condivise dedicate alla promozione del territorio e dei beni storici. Al centro del progetto il Castello Caetani, che sarà utilizzato anche per attività culturali e istituzionali. Previsti anche progetti per le scuole, attività formative per i giovani e agevolazioni per i residenti di Sermoneta nelle visite al castello. Il Museo della Terra Pontina di Latina, nella cornice di Piazza del Quadrato, si appresta ad accogliere una serata dedicata alla musica. Sabato 30 maggio alle 21 andrà in scena Poetry Duo, mini rassegna musicale che vedrà protagonisti la voce di Floriana Pinto e il pianoforte di Gianni Di Crescenzo, impegnati in un percorso tra celebri evergreen e standard internazionali che hanno segnato la musica della seconda metà del Novecento. L'iniziativa è promossa dal Centro Socioculturale Enzo Mengoni in collaborazione con il Museo della Terra Pontina e con il contributo delle associazioni culturali Beethoven e Don Vincenzo Onorati. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero

0: le decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona non c'è? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo, e se non ci credete andatela assaggiare.
1: Visita il sito manzigiovanni.it, richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti, ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina

0: Radio Latina, tre ricordi e nostalgia. Ogni giorno vi facciamo ascoltare tre decenni di grande musica. Questi erano gli Stadio, i quali nel 1981 pubblicarono il loro primo 45 giri dal titolo Grande figlio di puttana, canzone che fu poi inserita nella colonna sonora del film di Carlo Verdone, Borotalco. I ricordi non finiscono mai su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Il ritmo della notte, The Rhythm of the Night, questa canzone fa parte delle hit indimenticabili dei favolosi anni 80 e rimane a tutt'oggi il più grande successo dei The Barge. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: erano i King con Amore e Orgoglio, Love and Pride, grande successo del 1984.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
6: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Sono le 21:03.

0: piace la musica del passato, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, dove passa il meglio degli anni Ottanta, che comprende i successi di quel decennio di Elton John. Questa era l'indimenticabile Nikita.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: notizie.it, farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Da Rocco, promo di primavera. Fino al 30 maggio, con 60 euro di spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione. Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Luna

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Questa era Diana Ross con il suo successo del 1980, I'm Coming Out.
1: Radio Latina.

0: This is the time to remember, questo è il tempo di ricordare, così cantava Billy Joel. E se si tratta di ricordare la musica indimenticabile del passato, beh, questa è sicuramente la radio giusta per farlo, Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sono le 22 e 2 minuti.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
2: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach.
3: Sei su Radio Latina.
4: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Da Rocco, promo di primavera. Fino al 30 maggio, con 60 euro di spesa, ricevi 20 euro di buono spendibile su una spesa minima di 60 euro. Valido solo su arredo casa, giochi, giardino e casalinghi. Corri da Rocco, non perdere l'occasione. Via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco, anche online su roccobimbo.it.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sono le 23:13.

0: kiss.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: 70.
1: Shake your body down to the ground.
0: 80.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 19 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Più Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.

sei su Radio Latina.